0: You are mine, huh?
1: Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ok, quello che si era detto è che musica italiana, musica russa. Ok, quel battista lì ha detto depressione, non mi sbaglio, non mi ricordo di dare un compagno. Stai di tempo perché in Radio Liberdade, applicazione per me, Radio Garden, website Radio Liberdade, non è vero, sintonizza di acquietti, non è vero, non è vero. E te ne fatti un barone musica, così galaxy bene, non è vero, Liberdade.

senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu.

senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu

dia, senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu.

Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan li HusiGames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel. Ita gusta halimar games? Top up voce game agora facilitan lihusi games.tl. Itene jona jogos favoritu.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel. Ita gusta halimar games? Top up voce game agora fasilitan li Lucy Games.L. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.L. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.L.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengirato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Dili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili, se hanno in dalla rua banghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono e va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entro il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entro il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.